Dove fanciulle? E quale parrucca? Presto la barba? Quale sanguigna? Presto mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono, quale parrucca? Presto la barba, presto il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: volta, una alla volta, per carità.
1: E Figaro?
0: Su qua.
1: E Figaro?
0: Su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su. Figaro su, quando mai chi si possa che mi ricordo il resto del fattor della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per vanità, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo.